0: prek zemrën. Ishte barista apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Happy day from Radio 1.